Odia wani mani da aso. Abra. Come on, tell the Lord, tell the Lord. Ejibu ame.

ba kwa kien kobie che che yena ga atadi an siti na che yen yena adia adia chi an opade be di pokra eti eh ze wo che be bi bia na wo che ye bia